Celebramus missam de Sancto Venceslao Martire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece Eucharistica prima.